strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
1: Radio Padova.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: affaristico che la dice lunga. La FIFA infatti annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica, assolutamente democratica, consultazione sugli investimenti privati, nonostante le dure critiche piovute ieri dall'UEFA. Fanno sapere che ci pare ci sia in mezzo anche il cognato o comunque qualcuno della famiglia Trump in mezzo agli affari. Non c'è da rimanere molto stupiti. Il nostro piano di consultazione, fa sapere sempre Infantino, è già stato pianificato ed è stato interrotto da notizie di stampa non corrette. Adesso si attendono i chiarimenti e soprattutto le puntualizzazioni sugli argomenti che non sarebbero veri secondo la FIFA. Staremo a vedere. Intanto noi abbiamo un problema che di un altro tipo, quello di arrivarci ai mondiali.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Radio Padova News.
1: Emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. 2000 arrivi in 10 giorni, 18 i morti in mare. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane da Gaza. Funzionari di Hamas hanno confermato. Si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di tre piani crollata ieri a Messina. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
2: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi.
1: Scontro UEFA-FIFA sulla proposta di Infantino di aprire ai privati la gestione dei diritti del Mondiale. Le 55 federazioni europee hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA, contro il progetto anche la CONCACAF. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 4 minuti.
5: Buongiorno amici.
6: Beh, accennavamo al calcio e la notizia è arrivata proprio in questi minuti. Franco Baresi è morto, leggenda del Milan e della Nazionale. 8 e 4 minuti, ben trovati su Radio Padova, ora con Rino Gaetano.

0: Rino Gaetano, anche lui se n'è andato molto giovane, troppo presto. L'abbiamo ritrovato con Aida, canzone del 1977. Se n'è andato anche Franco Baresi. Avevamo parlato giusto ieri o l'altro ieri di quella notizia che era stata diffusa attraverso i social, che era diventata virale, ma con un certo anticipo, perché le sue condizioni erano gravi, ma non si era ancora spento. Invece la notizia rimbalza di agenzia in agenzia in queste prime ore della mattinata e conferma che non c'è più Franco Baresi, bandiera, leggenda del Milan e della nazionale. Ricordo, le sue parole sono state queste nell'ultima intervista, di essere stato milanista, di aver guardato quei colori anche quando avevo solo 10 anni. Sono arrivato a Milanello per la prima volta da 14enne, mi sembrava di entrare in paradiso. E poi alla domanda che cosa è stato allora il Milan per la sua vita, in tutta la sua vita, la sua risposta è stata la mia ancora di salvezza. Ho perso mia madre e mio padre quando ero ancora adolescente e il Milan mi ha accolto e ha dato un senso a tutto quello che stavo facendo. Insomma, erano anni difficili, già non era semplice venire via dal paese, da Travagliato, il suo paese, per andare nella grande città. Erano tempi diversi da quelli di oggi e lo stacco si notava ancora di più. In una situazione così devi avere la forza mentale e quella c'era. Ha trasformato il dolore, queste le sue parole, in rabbia e determinazione, ed è stato così per tutta la carriera. Poi ancora senso di gratitudine per quello che il Milan ha dato a lui, ma anche quello che lui ha dato al Milan e alla nostra nazionale, rimanendo per tutti capitan Baresi. È difficile da ripetere, dice, io credo che esistano ancora pochi rapporti così. Il Milan, la squadra, mi ha dato appunto un senso alla mia vita, insieme siamo tornati a vincere in quegli anni con Sacchi. E poi, a proposito di questo, la domanda finale: che sentimento resta alla fine di tutto questo? La parola è riconoscenza.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 31 luglio 2026. Ariete, la benevolenza della Luna vi accompagnerà per parte di questa giornata e voi dovreste approfittarne per cercare di sistemare al meglio gli affari prima delle vacanze. Il voto è 7+. Toro, le ore del pomeriggio riporteranno la Luna in aspetto positivo affinché abbiate modo di agire in sicurezza sia al lavoro sia nelle decisioni che riguardano la famiglia. Il voto è 8. Gemelli, il vostro sarà un buon venerdì per il lavoro grazie alle energie di Marte nel segno che fino al mattino avrà il supporto dell'ottimo aspetto della Luna. In seguito è possibile che i dissapori sentimentali vi mettano ulteriormente alla prova. Voto 7. Meno. Cancro, la Luna con il passare delle ore diverrà ottima alleata di Mercurio nel segno e voi avrete la possibilità di occuparvi di ogni impegno senza difficoltà. 8 è il vostro voto. Leone, Marte vi è amico e vi dona tanta determinazione da usare ove necessario. Tuttavia, la prima parte di oggi potrebbe vedervi ancora alle prese con le noie causate dalla Luna in opposizione. Quindi occupatevi solo delle urgenze e voto 8 meno. Vergine, godetevi questa giornata che sarà proficua per coloro che sono impegnati al lavoro e rilassante per chi è in vacanza nonostante gli imprevisti di Marte in quadratura. Voto 7+. Bilancia, bene l'amore è sempre la situazione professionale a darvi qualche grattacapo, perciò siate accorti, vigili ed evitate prese di posizione che vi metterebbero in cattiva luce con colleghi o superiori. Voto 7. Scorpione, se state vivendo la vostra sosta estiva, la Luna diventando positiva vi aiuterà a sentirvi ancora più liberi, ma andrà bene anche a coloro che sono al lavoro. Quindi 8 è il vostro voto. Sagittario, Venere, Marte e in seguito anche la Luna potranno causare ulteriori difficoltà nella gestione familiare. Cercate perciò di non esagerare con le pretese, siate collaborativi e voto 7, meno meno. Capricorno, sarete ancora per qualche tempo tra i bersagli del dispettoso Mercurio, almeno per quanto riguarda gli affari, ma la Luna diventando positiva oggi potrà donarvi qualche idea interessante. Siate ricettivi con il voto 7. Acquario, la mattinata vedrà la presenza della Luna nel segno. Approfittatene per occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore in vista delle ferie. E voto 8. Pesci, l'arrivo della Luna nel segno dovrebbe rendervi un po' più disponibili all'ascolto delle ragioni altrui, specie in famiglia. Quindi siate comprensivi e voto 7+. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Musica sudamericana, brasiliana in particolare. Mario Venuti con Napoli Bahia, 8:23 del mattino. Tra poco uno sguardo alla viabilità a nord-est. Rimanete con noi, la centrale operativa di Viaggiando.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, code tra Cessalto e l'innesto con la A28 in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre si segnalano rallentamenti in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Sempre in direzione Trieste, ma sulla tangenziale di Mestre, si viaggia in coda per gli intensi spostamenti tra Terraglio e l'innesto con la A27. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro-Conegliano dalle ore 9 sino alle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, è chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sercile Ovest per chi proviene da Conegliano. Inoltre, sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, fino alle ore 22 di sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. In chiusura vi ricordiamo che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico e da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro di assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Cioffi e Noemi farfalle nello stomaco e magari un ematoma sulla gamba, sulla coscia e un braccio malandato. Questo è il risultato di una caduta dal palco di Noemi, per il quale si sta riprendendo e attraverso i social tiene al corrente e aggiornati tutti i suoi fan. E sta in perfetta forma invece Martina Favaretto, alla quale abbiamo portato decisamente fortuna, visto che abbiamo parlato di lei come vincitrice del campionato mondiale di fioretto ad Hong Kong. E mentre parlavamo, praticamente nella stessa giornata sono arrivate altre notizie importanti. Questa riguarda proprio l'oro della squadra di fioretto femminile, un percorso in discesa fino in semifinale per la fiorettista di Noale e le compagne Errigo, Cristino e Batini. Nella finale contro le americane, dopo un avvio un po' contratto, la capitana azzurra ha scavato il solco con le avversarie. Insomma, si conclude nel modo migliore il mondiale di scherma, perfetto per Martina Favaretto, che aveva detto ho sete, ho voglia ancora di successo, e ha mantenuto fede al suo impegno portando a casa anche questa medaglia d'oro. Dalla tensione all'oro mondiale, che gioia, le sue parole, ma già penso ai prossimi obiettivi. Brava così, complimenti a questi atleti, atlete in questo caso, che fanno tanti sacrifici e ottengono poco clamore, poca notizia. Insomma, le troviamo sì oggi nelle prime pagine dei giornali per i risultati, ma poi alla fine sono un po' snobbate, contrariamente a quanto insomma fa riferimento il dorato mondo del calcio, che oggi però piange Franco Baresi. La notizia diffusa proprio poco più di mezz'ora fa, la sua scomparsa a soli 66 anni.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
2: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Siamo entrati nel clou di questa nuova intensa ondata di caldo che candiderà l'estate 2026 tra le più bollenti degli ultimi decenni. Per quanto riguarda le prossime ore, quindi cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime durante il pomeriggio sulla pianura veneta e friulana che oscilleranno tra i 34 e i 39 gradi. Verso sera scoppieranno dei temporali poi a ridosso della fascia alpina, Alpi, Prealpi e zona pedemontana. Sabato e domenica poi nuovamente sole e caldo intenso, massime anche fino a 38-39 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Alla fine abbiamo sfogliato con lei, con Madame, la sua Margherita, mamma non mama, e così facendo siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di oggi venerdì. Non mi resta che darvi appuntamento a domani mattina a partire dalle 7 fino alle 11 e poi nel weekend anche domenica dalle 15 alle 19. Vi auguro un sereno weekend con la nostra musica, tra poco anche con Luca Lazzari fino a mezzogiorno.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: Canzoni che amerai.

0: immerso nel Po dopo essersi tuffato per salvare la figlia a Calto, Rovigo. La bambina è stata messa in salvo. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori ed elicottero. Arrestato un operatore sociosanitario per maltrattamenti agli anziani nella casa di riposo De Battisti di Cerea, Verona. Altri tre operatori sospesi. Indagato un 27enne napoletano per la violenta rapina da 600.000 euro compiuta nel 2025 a Marostica. Vittime un imprenditore di 63 anni residente in Brasile e una donna svizzera di 81 anni. Rottura di un tubo dell'acqua in via Motte a Martellago con alcune famiglie completamente allagate. Le squadre Veritas sono al lavoro per risolvere il guasto.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Laura Pausini, Kylie Minogue con Limpido. Attenzione, perché alle 13:05 minuti arriva lui, puntuale come sempre con canzoni che sono successi annunciati. Questa per esempio è una delle nostre canzoni dell'estate 2026. Agitare Coca-Cola, e lui è Tommaso Paradiso. Buon ascolto.

0: ascoltando Ciao Cri con Cristina Dori.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Paranza, Daniele Silvestri, dai che l'abbiamo ballata, io ero qua sul mio sgabellone, non sono riuscita a stare fermo un momento, adoro sta canzone del 2007. Adesso parliamo di interazione tra esseri che vivono nel mare e le persone, gli esseri umani. Squali WWF, dal Golfo di Trieste un nuovo metodo scientifico per favorire la convivenza con l'uomo. L'attività nell'area marina protetta di Miramare, Oasi WWF ha previsto di ridurre le interazioni tra grandi pesci e attività umane, insomma, pare anche giusto, con l'installazione di un sistema di deterrenti magnetici sulle reste dei mitili, progettato per ridurre le interazioni tra i grandi pesci cartilaginei, e le attività umane, senza arrecare però danno agli animali. In questi ultimi anni i miticoltori di Grignano hanno segnalato un aumento dei danni ai propri allevamenti causati dalla predazione da parte della baccarella di mare, che è una specie di razza più rara del Mediterraneo, classificata a un pericolo critico in pericolo critico di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Durante la ricerca del cibo, gruppi anche numerosi di questi animali si alimentano appunto dei mitili, e creando problemi economici piuttosto significativi per le aziende. L'attività ha previsto l'installazione di questo sistema deterrente magnetico sulle reste, ovvero le reti tubolari usate per coltivare i mitili, progettato per ridurre le interazioni tra i grandi pesci e le attività umane, senza arrecare danno agli animali. L'obiettivo è quello di verificare se questo approccio possa limitare la predazione. In questi giorni la sperimentazione è stata monitorata per valutare l'efficacia del sistema e comprenderne il potenziale utilizzo anche in altri contesti del Mediterraneo, dove potrebbero verificarsi situazioni simili. Qua in questo caso comunque si parlava del Golfo di Trieste, ma permettetemi, io volevo mandare un abbraccio ideale alle cozze di Pellestrina, che sono così un'altra cosa, un'altra famiglia tutto sommato in un certo senso. Adesso qui però a Radio Padova, al Ritmo Italiano, si ricomincia a parlare di bellissime canzoni, un duetto grande, Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini, canzone di questa estate 2026. Ancora buongiorno, ben arrivati qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso invece siete pronti a godere fino in fondo di una super chicca firmata Radio Padova e datata 1977? Beh, state con noi e la scoprirete insieme a me.
2: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

che posso dirvi, questa per quanto riguarda me ovviamente parlo di amarsi un po', la canzone di Lucio Battisti è uno di quei brani che non lo so, mi riempiono il cuore di emozioni, mi commuovono, usiamo tutte le parole che volete, insomma spero che anche voi abbiate goduto fino in fondo di questa bellissima chicca firmata a Radio Padova. Adesso invece, parlando di amore, parlando di cuore, arriva Le ragioni del cuore, la canzone di Raff.

amici che abbiamo mai avuto, secondo me, in Italia. 13:36 minuti, stavo dando un'occhiata al termometro esterno, a parte il fatto che è appena arrivato un collega da pausa pranzo con lo scooter, ha detto: guarda, a 70 all'ora praticamente ero investito da quest'aria che sembrava un phon gigantesco, e quindi sono andato a controllare, abbiamo 36 gradi in queste zone, percepiti 37, ma la cosa incredibile è che è proprio aria calda, perché abbiamo solo il 37% di umidità. Cosa

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Fiducia e creatività, forse hanno ragione Benji e Fede. Adesso invece, dopo anni d'oro, è il momento giusto per restare in questo momento all'ascolto di Radio Padova, perché sono pronte per voi le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Sono partito da London City, c'erano i Beatles, rock and roll.
2: E le canzoni che amerai.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Le tre bellissime di Radio Padova di questa fascia all'interno della nostra pausa pranzo si concludono con Antonello Venditti, Dalla pelle al cuore. Io, Cristina Dori, vi lascio con Malika Ayane, Una possibilità, la sua nuova canzone.

0: Sono le 13:59.
1: Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Le farfalle nello stomaco, Cioffi con Noemi per l'occasione su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da due minuti abbiamo direi piacevolmente superato le 14 di questa ultima giornata del mese di luglio. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, noi insieme come del resto nostra abitudine fino alle 17 e cominciamo con tre canzoni in fila, la prima di Pinguini Tattici Nucleari.
1: Tre canzoni in fila.

0: con Coez, quelli come me, così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova Ritmo Italiano, appuntamento che torna tra meno di un'ora, e con il nostro buon pomeriggio la collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa si intitola Canto d'amore.
1: Senti

Frankie High Energy, quelli che ben pensano, ma poi, beh certo, non tutti. 14:19 minuti su Radio Padova, ritmo italiano nei prossimi minuti. Musica nuova, è arrivata la nuova di Napoleone e che si intitola Cucù Marie.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, un incidente già risolto causa code sulla A23 Palmanova-Udine in direzione Tarvisio tra Palmanova e Udine Sud e di riflesso anche sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra la Tisana e l'allacciamento con la A23. Sempre sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo per traffico intenso code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e il bivio per la A28 e in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. Per traffico intenso si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Inoltre code alla barriera di Cordignano della A28 Porto Goraro-Conegliano in direzione Porto Goraro. Ricordiamo poi che scatta in questi minuti il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Resterà in vigore fino alle 22 di domani. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

falso. Paolo Meneguzzi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Nei nostri pomeriggi spesso ci occupiamo di sport ed è proprio per questo che sento il bisogno di parlare per un attimo della scomparsa di Franco Baresi. È morto un esempio vero. Milan e calcio italiano in lutto, adesso che uno sia tifoso dell'Inter, della Juventus, di qualsiasi altra squadra o del Milan. Beh, la storia del Milan a essere in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, beh, un vero esempio con la sua maglia numero 6. Ha vestito in realtà anche la numero 10 un paio di volte. Sacchi in Coppa Italia gli fece indossare la sua maglia numero 10, e diversa quindi dall'abituale numero 6, anche perché Franco Baresi ha vestito una sola maglia per tutta la carriera, quella del Milan, e tra le altre cose quella di Baresi fu la prima maglia ritirata in Italia. Da allora è cominciata questa abitudine di ritirare le maglie dei calciatori, simbolo di una squadra, e Franco Baresi sicuramente era simbolo, ma non solo del Milan, anche della nazionale. La musica nei prossimi minuti, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Samurai J e questa che si intitola Flamenco Paranoia. Dumb.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo a niente.

0: Saif con Parlar d'amore nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. A precedere di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Rocco Hunt e La più bella del mondo.
1: Tre canzoni in fila. Dico

Frega comanda Francesca Michelin, era l'ultima delle tre canzoni in fila. E siccome ci piace sempre aggiornarvi con grande tempismo, notizia di pochi minuti fa a proposito di sport, riguarda gli europei di nuoto a Parigi. Uno già pensa al nuoto e si rinfresca. Nel primo evento da medaglia agli europei di Parigi, l'Italia è immediatamente oro nell'evento di mixato a squadre di tuffi. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Iodoin Di Maria e Raffaele Pelligra arrivano davanti alla Russia, che tra l'altro gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B, argento, e poi terza l'Ucraina. Insomma, cominciano bene gli europei di nuoto a Parigi per gli italiani. Primo oro e via. La musica nel nostro pomeriggio di venerdì, LDA con H7, questa è Santa.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. A causa di un veicolo fermo sulla A4 Brescia-Padova si sono formati incolonnamenti in direzione Milano tra Desenzano e Brescia-Est. Per traffico intenso permangono code in direzione Trieste sulla A4 Venezia-Padova tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre e lungo quest'ultima tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo, sempre per traffico intenso, che si viaggia in colonna verso Trieste tra Sandona di Piave e Sanstino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e la A23 e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero continuano le lunghe code per un veicolo in fiamme in direzione dell'Austria tra Alavio e Rovereto Sud. Lunghe code verso l'Austria, ma per traffico congestionato anche alla barriera di Ugovizza della A23 Udine Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Ermal Meta, calma metafisica a coloro che devono mantenerla proprio nel caso in cui ci si ritrovi nel traffico, perché quello che sta per iniziare, che ci sta per cadere tra capo e collo, è il maxi esodo estivo, weekend a Bolino Rosso per il nostro territorio, attesi più di 700.000 veicoli proprio sulle autostrade venete. Proprio oggi la giornata più critica in direzione Trieste, il traffico pesante per fortuna sarà fermo nelle fasce orarie previste, questo per snellire il traffico proprio da esodo. E se siete tra coloro già in viaggio o che si metteranno in viaggio nelle prossime ore, buon viaggio. La musica di Elisa nei prossimi minuti su Radio Padova, questa è Amore.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Radio Padova Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi. Weekend con situazione pressoché analoga, continuerà infatti a splendere il sole con caldo intenso, specie in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi, e il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire anche di notte. Da segnalare sempre qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Raff con Superstiti e per noi è invece tempo di saluti. Mancano 7 minuti alle 17. Vi lascio con Franco Ghirardello, vi porta fino a sera di questa ultima giornata del mese di luglio. Con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 11. Fate in modo di trascorrere un bel fine settimana. Sentiamo anche i Rama, questa è Cabana. Ciao e a domani.

0: Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri si guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: Radio Padova News.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
2: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si senteva che sono caldi. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto di venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto, sempre si può migliorare di più e magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento, così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così se può andare avanti. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento, così un compagno

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: so.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che

0: Il ritmo della tua estate.
1: Avevamo parlato di...

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code alla barriera di Ugovizza per chi viaggia verso il confine di Stato. Vi informiamo che da domani, sabato 1 agosto, i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio Gonards Nord. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, sabato 1 agosto. Buona serata e buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, le canzoni d'amore più belle.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Padova.
2: Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. Charles Dickens.

0: su Radio Padova Canzoni d'amore.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

lo so, non dormi ancora. È che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. Franz Kafka.

0: ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.